Nani dove, nani dove? Nani dove, nani dove? Mari piace! Sorberai allora! Sorberai, Grisa! Dobbiamo parlare qua di qua!